Efomuni, Menua, Dadamuni. Ye Pumlano Suma. Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi, Ulanosi,